Per Conti, per Bali, per Lissima Clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le indiche bastoni. Per Conti, per Bali,

dirsi, già dirsi distende la mano i ti prende, che cieco sol vuole menar le parole, già ti dirsi.